0: certo momento, da Carosti Puglia, bene, fino a Trieste, tutta la famiglia, caro Raffaele.
1: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso, sono felice con te.
0: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Carlo Raffaelli, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ italiani, abbiamo scelto Carlo Raffaelli, ovviamente.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e come sempre benvenuti all'ascolto del programma di 60 minuti dedicato alla musica anni 70, 80, 90, ma anche alle notizie divertenti e incredibili. Quest'oggi, a proposito di notizie, e a proposito di notizie, alcune di queste quest'oggi riguarderanno il comportamento di alcuni nostri simili che fanno di tutto pur di ottenere visualizzazioni, cioè fanno le cose più incredibili e più schifose. Vabbè, ci sono le persone che guardano queste cose schifose e in questo modo fanno guadagnare anche un bel po' di quattrini a chi questi video li pubblica. Vabbè, ma questa è una cosa di cui parleremo successivamente, quando sarà il turno di queste notizie. Era soltanto per dare una piccola anticipazione. La scaletta del Buongiorno in Musica di oggi è ricca e varia, come sempre, anni 70, 80, 90, e cominciamo con un gruppo iconico, un gruppo svedese. Se parlo della Svezia, parlo degli ABBA, che fino a qualche tempo fa si dovevano riunire, poi non se ne è saputo più nulla, nel senso che io non ci sono stata più dietro a questa notizia. È una cosa che va un po' di moda fra questi gruppi: si lasciano, poi si riprendono, poi si riuniscono e poi fanno concerti e poi non se ne sa più niente. Insomma, tengono un po' col fiato sospeso, ma i loro seguaci sapranno bene quello che fanno questi gruppi. Adesso cominciamo però il Buongiorno in Musica, come ho detto prima, con gli ABBA e con uno dei loro maggiori successi. Quale sarà mai? Vabbè, quello, uno dei più famosi, dai. La scelta non è stata difficile: Dancing Queen, gli ABBA.

così tanto perché non avevo niente di meglio da fare mentre ascoltavo Dancing Queen, sono andata a curiosare un po' in rete e pare che la loro ultima apparizione risalga al 2021 e poi non hanno deciso se riunirsi o meno, lasciando tutto in sospeso, nel senso forse sì, forse no, se ne abbiamo voglia lo facciamo, se non abbiamo voglia non lo facciamo, insomma facciano un po' quello che gli pare Iliam, ma noi continuiamo, anzi cominciamo con le notizie divertenti e incredibili. Avevo accennato prima al fatto che ci sono delle persone che fanno di tutto di più pur di avere visualizzazioni. Una di queste è una tizia americana che nel 2019 ha acquistato una casa in Illinois. Naturalmente non è importante il fatto che l'abbia acquistata in Illinois, importante è il fatto sapere cosa ci fosse dentro questa abitazione, tra le altre cose. Nel bagno c'era una vasca idromassaggio del 2015 installata dai precedenti. Ebbene, questa tipa per anni e anni non ha mai usato la vasca idromassaggio. Io spero per lei che si sia lavata da qualche altra parte. Poi improvvisamente ha deciso di farla funzionare e quindi di spurgarla, cioè di pulirla. E dopo tutti questi anni lascio immaginare cosa è uscito dai fori laterali di questa vasca. E quindi per far vedere a tutti quanto fosse sudice a questa vasca ha pensato bene di fare un video e di pubblicarlo, così tutti sanno quanto sia poco pulita questa persona che per tutti questi decenni ha tenuto una vasca sporca in casa. Probabilmente l'unico lato positivo di tutta questa faccenda è che avrà monetizzato e quindi con questi soldi mi auguro che si faccia un bel bagno rilassante e profumato. Ma questo non è niente in confronto alla prossima notizia, anche questa monetizzata, che darò dopo, subito dopo aver ascoltato la prossima canzone, che è The Whispers e si intitola Can You Do The Boogie?

Cosa ci può essere di più schifoso di una vasca dalla quale fuoriesce muffa, acqua putrida, nera, sporca, puzzolente? Fare il bagno nella cacca, o meglio lanciarsi la cacca. E sì, perché se esiste la battaglia delle arance, oppure lanciarsi come fanno in Spagna i pomodori, e insomma ci sono, nel mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano di tutto, di più, frutta, ortaggi, cibi, insomma tantissime cose. Però in India c'è un evento, un festival in cui la gente si lancia addosso gli escrementi di vacca. Ed è per questo che un youtuber americano ha fatto in fretta e furia le valigie, è partito per l'India e ha partecipato a questo festival. Un festival in cui gli abitanti celebrano la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi appunto sterco di mucca. Un rituale di purificazione dal male, e ha un significato religioso. Lui però, perché ci è andato? Per monetizzare, insomma, ha fatto questo bagno nella cacca per ottenere visualizzazioni e monetizzare. Non so quanti milioni di visualizzazioni abbia raccolto, ma penso tantissime, anche perché alla gente piace vedere chi si lancia la cacca. Però questa cosa ha un significato religioso, e naturalmente c'è stata un'indignazione da parte della comunità indiana, con diversi utenti che hanno accusato lo youtuber di aver deriso una tradizione locale ignorandone il significato religioso. E quindi è necessario rispettare le religioni di altri paesi. Pare però che lo youtuber non sia rimasto molto soddisfatto da questa esperienza, perché postando le immagini dell'evento sui social la descritta come un'esperienza terribile. Beh, direi, ma basta parlare di questa cosa, chiudiamo l'argomento festival indiano e andiamo avanti con la musica. Ma pare che lo youtuber non sia rimasto molto soddisfatto da questa esperienza, perché postando le immagini dell'evento sui social l'ha descritta come un'esperienza terribile. Beh, direi, ma basta parlare di questa cosa, chiudiamo l'argomento festival indiano e passiamo alla prossima canzone, che vediamo un po' se ci allieterà un po'. Sì, una canzone allegra, una canzone disco music, italo disco, di Fabio Vanni, uno dei rari casi in cui è stata tradotta anche in inglese, ma noi l'ascoltiamo nella versione italiana. Fabio Vanni, Lei balla sola.

E se qualcuno si chiedesse ma qual era la versione inglese, era di Steve Allen e si intitolava Letters from My Heart, però l'originale, tengo a ribadirlo, è la versione italiana di Fabio Vanni.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem, I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 3

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnala la chiusura del tratto tra Empoli Est ed Empoli per un incidente. Per questo motivo si sono formati 2 chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Code a tratti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest, l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata a tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: certo momento, da Carosti Puglia, bene, fino a Trieste, tutta la famiglia, caro Raffaelli.
1: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso, sono felice con te.
0: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Carlo Raffaelli, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ italiani, abbiamo scelto Carlo Raffaelli, ovviamente.

0: Mega Mix.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 30 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione mare per un incidente è stato chiuso il tratto tra Empoli Est ed Empoli e si sono formati 4 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Sempre in FIPLI, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre verso Firenze, rallentamenti per incidente al chilometro 35 tra Montecatini Terme e Pistoia. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 in direzione Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico la Quercia e Firenzuola Mugello e rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Monte San Savino. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione mare per un incidente è stato chiuso il tratto tra Empoli Est ed Empoli e si sono formati 4 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Sempre in FIPLI, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre verso Firenze, rallentamenti per incidente al chilometro 35 tra Montecatini Terme e Pistoia. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 in direzione Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico la Quercia e Firenzuola Mugello e rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Monte San Savino. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mari che non separano, ma collegano, acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato. Da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria. Da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:36.
0: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e come sempre benvenuti all'ascolto del programma di 60 minuti dedicato alla musica anni 70, 80, 90, ma anche alle notizie divertenti e incredibili. Quest'oggi, a proposito di notizie, e a proposito di notizie, alcune di queste quest'oggi riguarderanno il comportamento di alcuni nostri simili che fanno di tutto pur di ottenere visualizzazioni, cioè fanno le cose più incredibili e più schifose. Vabbè, ci sono le persone che guardano queste cose schifose e in questo modo fanno guadagnare anche un bel po' di quattrini a chi questi video li pubblica. Vabbè, ma questa è una cosa di cui parleremo successivamente quando sarà il turno di queste notizie. Era soltanto per dare una piccola anticipazione. La scaletta del Buongiorno in Musica di oggi è ricca e varia, come sempre, anni 70, 80, 90, e cominciamo con un gruppo iconico, un gruppo svedese. Se parlo della Svezia, parlo degli ABBA, che fino a qualche tempo fa si dovevano riunire, poi non se ne è saputo più nulla, nel senso che io non ci sono stata più dietro a questa notizia. È una cosa che va un po' di moda fra questi gruppi: si lasciano, poi si riprendono, poi si riuniscono e poi fanno concerti e poi non se ne sa più niente. Insomma, tengono un po' col fiato sospeso, ma i loro seguaci sapranno bene quello che fanno questi gruppi. Adesso cominciamo però il Buongiorno in Musica, come ho detto prima, con gli ABBA e con uno dei loro maggiori successi. Quale sarà mai? Vabbè, quello, uno dei più famosi, dai. La scelta non è stata difficile. Dancing Queen, gli ABBA.

così tanto perché non avevo niente di meglio da fare mentre ascoltavo Dancing Queen, sono andata a curiosare un po' in rete e pare che la loro ultima apparizione risalga al 2000-2021 e poi non hanno deciso se riunirsi o meno, lasciando tutto in sospeso, nel senso forse sì, forse no, se ne abbiamo voglia lo facciamo, se non abbiamo voglia non lo facciamo, insomma facciano un po' quello che gli pare il Liamba. Noi continuiamo, anzi cominciamo con le notizie divertenti e incredibili. Avevo accennato prima al fatto che ci sono delle persone che fanno di tutto di più pur di avere visualizzazioni. Una di queste è una tizia americana che nel 2019 ha acquistato una casa in Illinois. Naturalmente non è importante il fatto che l'abbia acquistata in Illinois, importante è il fatto sapere cosa ci fosse dentro questa abitazione, tra le altre cose. Nel bagno c'era una vasca idromassaggio del 2015 installata dai precedenti. Ebbene, questa tipa per anni e anni non ha mai usato la vasca idromassaggio. Io spero per lei che si sia lavata da qualche altra parte. Poi improvvisamente ha deciso di farla funzionare e quindi di spurgarla, cioè di pulirla. E dopo tutti questi anni lascio immaginare cosa è uscito dai fori laterali di questa vasca. E quindi per far vedere a tutti quanto fosse sudicia a questa vasca, ha pensato bene di fare un video e di pubblicarlo, così tutti sanno quanto sia poco pulita questa persona che per tutti questi decenni ha tenuto una vasca sporca in casa. Probabilmente l'unico lato positivo di tutta questa faccenda è che avrà monetizzato e quindi con questi soldi mi auguro che si faccia un bel bagno rilassante e profumato. Ma questo non è niente in confronto alla prossima notizia, anche questa monetizzata, che darò dopo, subito dopo aver ascoltato la prossima canzone, che è The Whispers e si intitola Can You Do The Boogie?

Cosa ci può essere di più schifoso di una vasca dalla quale fuoriesce muffa, acqua putrida, nera, sporca, puzzolente? Fare il bagno nella cacca, o meglio lanciarsi la cacca. E sì, perché se esiste la battaglia delle arance, oppure lanciarsi come fanno in Spagna i pomodori, e insomma ci sono, nel mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano di tutto, di più, frutta, ortaggi, cibi, insomma tantissime cose. Però in India c'è un evento, un festival in cui la gente si lancia addosso gli escrementi di vacca. Ed è per questo che un youtuber americano ha fatto in fretta e furia le valigie, è partito per l'India e ha partecipato a questo festival. Un festival in cui gli abitanti celebrano la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi appunto sterco di mucca. Un rituale di purificazione dal male, e ha un significato religioso. Lui però, perché ci è andato? Per monetizzare, insomma, ha fatto questo bagno nella cacca per ottenere visualizzazioni e monetizzare. Non so quanti milioni di visualizzazioni abbia raccolto, ma penso tantissime, anche perché alla gente piace vedere chi si lancia la cacca. Però questa cosa ha un significato religioso, e naturalmente c'è stata un'indignazione da parte della comunità indiana, con diversi utenti che hanno accusato lo youtuber di aver deriso una tradizione locale ignorandone il significato religioso. E quindi è necessario rispettare le religioni di altri paesi. Pare però che lo youtuber non sia rimasto molto soddisfatto da questa esperienza, perché postando le immagini dell'evento sui social la descritta come un'esperienza terribile. Beh, direi, ma basta parlare di questa cosa, chiudiamo l'argomento festival indiano e andiamo avanti con la musica. Prima, pare che lo youtuber non sia rimasto molto soddisfatto da questa esperienza, perché postando le immagini dell'evento sui social l'ha descritta come un'esperienza terribile. Beh, direi, ma basta parlare di questa cosa, chiudiamo l'argomento festival indiano e passiamo alla prossima canzone, che vediamo un po' se ci allieterà un po'. Sì, una canzone allegra, una canzone disco music, Italo Disco, di Fabio Vanni, uno dei rari casi in cui è stata tradotta anche in inglese, ma noi l'ascoltiamo nella versione italiana. Fabio Vanni, Lei balla sola.

E se qualcuno si chiedesse ma qual era la versione inglese, era di Steve Allen e si intitolava Letters from My Heart, però l'originale, tengo a ribadirlo, è la versione italiana di Fabio Vanni.

avete dei rotolini di grasso ciccia sui fianchi, e qualcuno li chiama anche maniglie dell'amore, tanto per non essere cattivi, però beh, ciccia, dai, è grasso. Ebbene, c'è una notizia strabiliante: si può eliminare il grasso, e questo grazie ad un'azienda giapponese di bevande che ha recentemente lanciato un'acqua potabile funzionale che può ridurre il grasso addominale. Questa è una notizia spettacolare, un prodotto alimentare realmente autorizzato in Giappone a pubblicizzare benefici per la salute. Special Water, rivolta soprattutto a chi ha uno stile di vita irregolare e lotta contro l'accumulo di grasso corporeo, perché pare possa aiutare appunto a ridurre il grasso addominale e in particolare quello viscerale. Quindi dobbiamo augurarci che quest'acqua venga al più presto importata anche da noi, così possiamo ridurre la ciccia, il grasso e i rotoli. Dai, speriamo che funzioni. Se ci sono aggiornamenti in merito, verranno comunicati tempestivamente.

Ripensavo all'acqua miracolosa. E beh, se funzionasse davvero farebbe felice tante tante persone che hanno i rotolini, hanno le maniglie dell'amore, dai, chiamiamola così, più romantico che non grasso. Andiamo avanti con la nostra programmazione, con il Buongiorno e Musica. Notizie divertenti e incredibili, ma anche canzoni anni 70, 80, 90. Barry White, la prossima in scaletta, Any Fool Could See.

E con Barry White siamo giunti alla metà del Buongiorno e Musica e quindi sta per andare in onda la cover di un gruppo statunitense degli anni 60, i Doors. E uno dei brani più famosi di questo gruppo musicale, che raggiunse un enorme successo commerciale dopo la sua pubblicazione appunto in quell'anno, era Light My Fire. E guarda caso, nel 1979 qualcuno ha pensato di farne una cover, di riproporlo in versione disco. Chi è che ha avuto tanto coraggio di farlo? Perché magari Jim Morrison e Company non sarebbero stati tanto felici. Però, poiché qualcuno ha avuto l'ardire, noi mandiamo in onda la versione del 1979 di Amy Stewart, Light My Fire.

Beh, qualcuno piacerà la versione originale del 1967 dei Doors, e ad altri invece piacerà di più la versione disco del 1979 di Amy Stewart. Oppure non gli piace né l'una né l'altra. Insomma, fatto sta che abbiamo ascoltato questa canzone per quanto riguardava la cover Light My Fire. Adesso continuiamo con The Three Degrees e Get Your Love Back. Dopodiché ci sarà una notizia che riguarda come smettere di utilizzare il cellulare. Qualcuno forse ci riuscirà con questo metodo? Credo di no, però la notizia la do ugualmente.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Dipendenza da cellulare, stare appiccicati al cellulare, non dico 24 ore su 24, ma buona parte della giornata, non fa bene, assolutamente. E quindi un'azienda ha pensato di creare una custodia per smartphone più scomoda possibile, in modo da rendere il dispositivo portatile più difficile da usare. Una custodia in acciaio inossidabile che pesa 2,7 kg, composta da due pezzi separati che si avvitano attorno al telefono. La custodia non entra in tasca ed è incredibilmente difficile da usare, ma un mano che si usa il telefono poi diventa pesante, quindi il telefono non si può tenere in mano per lungo tempo e va posato da qualche parte. Non è impossibile rimuovere la custodia, però per staccare i due pezzi in metallo è necessario una brugola. Voglio dire, devi portare la brugola dietro per togliere questa custodia se vuoi telefonare. Un metodo fastidioso che richiede talmente tanto tempo che poi ti convinci a non usare il telefonino. Questa custodia però attualmente è in fase di crowdfunding, cioè una raccolta fondi che viene effettuata per lo più su internet. Si può preordinare la custodia per $210. Il prezzo è alto, sì, però se volete veramente combattere la dipendenza da smartphone, c'è anche una versione in ottone più pesante che costa $500. L'azienda spera di raggiungere un obiettivo di crowdfunding di $75,000, però al momento è riuscita a raccoglierne solo 17,000, e visto l'andazzo di questi telefonini io non credo che questa ditta avrà un grande successo con questa nuova custodia pesante per smartphone. Penso proprio di no.

Intelligenza artificiale, come il cellulare ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e gli aspetti negativi, adesso parlo di una notizia che riguarda una truffa. Una donna sudcoreana credeva di avere una relazione sentimentale con la star di Squid Game, l'attore di Squid Game che ha seguito questa serie, io l'ho scritta, Lee Jung-jae, io non so se si pronuncia così perché non parlo il coreano, comunque ha inviato ad un truffatore online 500 milioni di won, calma e sangue freddo, chi conosce questa serie sa che questi milioni di won non corrispondono agli euro, perché 500 milioni di won sono 350.000 dollari, in euro sono più o meno 300.600 euro. Dopo essere stata contattata sui social media da qualcuno che affermava di essere l'attore, utilizzando naturalmente immagini dell'attore generate dall'intelligenza artificiale, il truffatore è riuscito ad avvicinarsi abbastanza alla donna chiedendole questa somma e purtroppo per lei ci ha creduto. E come puoi credere di essere in relazione sentimentale con un attore? Va bene, comunque. E purtroppo è grazie proprio all'intelligenza artificiale che i truffatori riescono a fare delle cose pazzesche approfittando così della ingenuità delle persone. Ma non è certo la prima e non sarà neanche l'ultima, che perché mi ricordo che c'è stato un altro fatto in Francia. E mentre va in onda la prossima canzone, che è una canzone italiana di Antonello Venditti, voglio provare a ricercare questa notizia. Adesso buona domenica.

Trovata, è accaduto in Francia tempo fa, una donna era stata truffata per 830.000 euro, quindi uno penserà, beh, è andata meglio alla coreana, no? Perché il tenore di vita in Corea è molto più basso rispetto alla Francia. Comunque 830.000 euro sono stati praticamente spillati a questa donna dopo che le era stato fatto credere di avere una relazione con l'attore Brad Pitt e che lui avesse bisogno di denaro per le cure del cancro. Anche questa una truffa generata con l'intelligenza artificiale. Purtroppo sono cose che accadono, bisogna essere un pochino più accorti quando si naviga su internet. E dopo tutte queste notizie, io direi di passare alla prossima canzone, che è un brano che fa riposare la mente, quei brani rilassanti, quei brani melodici. Una canzone che ha fatto da colonna sonora nel 1975 al film Mahogany, una storia che racconta la vicenda di una donna, una segretaria che aspira a diventare una stilista di moda. Ascoltiamo Diana Ross, Theme from Mahogany.

Questo film non l'ho visto, ma non credo di aver perso granché, perché deve essere stato molto smieloso, e a me non piacciono i film di questo genere. Era la storia di questa donna che cerca di diventare stilista di moda, poi va a Roma a fare la modella, vabbè, ho letto un po' così la trama, e appunto le danno il nome, uno pseudonimo, anziché usare il suo vero nome la chiamano Mahogany, Mogano, in riferimento probabilmente al colore della pelle, visto che l'interprete del film era la stessa Diana Ross. Ma siamo quasi giunti alla fine, non ho ancora assegnato il premio. Tra tutte queste notizie di oggi, io a chi la do la medaglia? Ma senz'altro la do allo youtuber statunitense che è partito per l'India per partecipare a questo evento religioso, dove i partecipanti si lanciano escrementi di vacca, quindi la cacca praticamente. Io la do a lui la medaglia, perché questo youtuber se la merita assolutamente, voglio dire, si è riempito di cacca dalla testa ai piedi per totalizzare visualizzazioni. Avrà anche guadagnato, non lo metto in dubbio, ma il puzzo deve essere stata una cosa che lui non dimenticherà mai per tutto il resto della vita. Detto questo, ultima canzone per quanto riguarda il Buongiorno e Musica da Radio Studio X. Abbiamo i Bad Boy Blue con I Wanna Hear Your Heartbeat.

0: Siamo giunti alla fine del Buongiorno in Musica, sono trascorsi 60 minuti, quindi come sempre auguro a tutti una buona giornata, ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare non solo in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 panoramica stanotte, in orario 21:06, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con l'A1 direttissima in località La Quercia in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da...

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in a

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In FIPLE, code in uscita alla Strassegna provenendo da Firenze, rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma. In A1 panoramica stanotte, in orario 21:06, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con la 1 direttissima in località La Quercia in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. In A1 panoramica stanotte in orario 21:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con l'A1 direttissima in località La Quercia in direzione Bologna. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico in direzione di Bologna. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, traffico rallentato per la viabilità esterna che non riceve allo svincolo di Lastra Signa provenendo da Firenze. Passiamo alla Statale 1 via Aurelia per lavori di completamento del corridoio tirrenico e scattata la chiusura dello svincolo di Albinia in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Grosseto, lavori fino al 24 maggio. Per quanto riguarda i treni, la circolazione nel nodo di Firenze adesso è regolare, si ricorda che per lavori di potenziamento infrastrutturale la linea Siena-Grosseto è sospesa tra Siena e Buonconvento fino al 12 maggio. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
6: Welcome to the world of rhythm.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
2: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Richiedi le tue canzoni al 334 21 40 555.
1: Digita il nome dell'autore, asterisco e titolo del brano.
0: Se il brano è presente nel nostro jukebox, riceverai un SMS di conferma. 334 21 40 555.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: piace il sound di Radio Studio X? Contattaci per organizzare serate ed eventi con i nostri DJ.
1: Ok.
0: Tutta la musica disco dance degli anni 70, 80, 90.
1: Magnifico.
0: Fino ai giorni nostri.
2: You ready?
0: Possibilità di dirette, radio interviste e promozioni. Info line 338 777

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: Radio Studio X. Tutta la differenza è nella selezione.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto! Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro. La rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70 80 90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
7: Radio Studio X. Tutta la differenza e nella selezione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Vuoi vedere un po' di azione?
12: Sì, certo.
13: Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
8: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
9: Dove la differenza è nella selezione. Radio

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
5: It's not a problem, I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.